cosa che dovete fare, siamo che entrava e da lui. Adesso io direi l'orello, io non venivo.